0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 19 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:48 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 2:59.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: rest of your life.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:27.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:41 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 5 minuti.
0: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
5: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi ad imposizioni dell'Unione Europea.
4: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti dalla nuova normativa.
5: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
4: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
5: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
4: In chiusura allo sport calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7:14.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7:18.
8: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
5: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi ad imposizioni dell'Unione Europea.
4: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti dalla nuova normativa.
5: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
4: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
5: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
4: In chiusura lo sport calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
6: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo, +1,48%, e Unicredit, +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple, +2,46%, e da Amazon, +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 26 minuti.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Shari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue due bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle due bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7:32.
8: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo. Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
5: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
4: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti dalla nuova normativa.
5: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
4: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
5: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
4: In chiusura lo sport calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: GR News.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 36 minuti.
8: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del Centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Shari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
18: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Meteo.
6: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del Seicento, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità. università, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta.

0: sono le 7 e 48 minuti.
1: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
2: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti dalla nuova normativa.
2: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
1: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo, e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
2: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
1: In chiusura allo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 7 e 53 minuti.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Shari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
8: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 8:02.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
2: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN citando i media iraniani. Il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
14: Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e un desiderio della nostra nazione deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
14: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
2: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per contro Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
14: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi i giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 8 e 9 minuti.
13: News.
16: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni ad imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
17: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
16: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
17: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
16: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
17: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
16: In chiusura lo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana, la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
3: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità. università, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 8 e 18 minuti.
13: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
2: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN citando i media iraniani. Il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
14: Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre e un desiderio della nostra nazione deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
14: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
2: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise, per contro Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
14: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Viabilità.
3: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Sono le 8 e 26 minuti.
1: News.
16: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni ad imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
17: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
16: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
17: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
16: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
17: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
16: In chiusura lo sport calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
13: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball.
15: Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del Seicento, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: GR News.
8: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 8 e 34 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
23: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
2: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN, citando i media iraniani. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
14: Intanto la guida suprema Mostaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. È un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
14: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
2: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per conto Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
14: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale. Troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
3: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
23: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del Seicento, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931, Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Meteo.
4: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
11: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
12: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola.
24: Champagne.
12: Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
11: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran, qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic domani contro il tedesco Zverev, inseguirà il bis a Wimbledon.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? E lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? E sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
11: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 8 e 46 minuti.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,17%.

0: Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News. Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta all'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime, il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori, la tragedia nel territorio di Ronchi, Sudina. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
2: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. A Bolino Rosso, a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino.

0: Autovelox, nuove norme da oggi su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale atteso da 34 anni. Basta Autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine sono loro le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei quattro stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota. Le guardie rivoluzionarie, si legge in una nota, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura dello stretto. Nel comunicato la Marina dei Pasdaran ha puntato il dito contro l'interferenza esterna di potenze straniere che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi compiuti da diverse navi di attraversare lo stretto secondo rotte non autorizzate.
6: Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto, in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di uno sparatore attivo e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente la stessa polizia ha comunicato di aver messo in sicurezza l'area, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.
7: La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. L'annuncio arriva via social dalla vicepresidente esecutiva, scrivendo che l'esecutivo UE ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la cultura. La vicepresidente evidenzia che la cultura in Europa, finanziata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, i quali non sono rispettati nella Russia di oggi.
6: Emergenza caldo. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino, massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi.
7: Al via nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi.
6: Siamo al calcio. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Con lui Leonardo, che arriva in nazionale in qualità di advisor, si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan. Il presidente FGC Malagò: c'è un impegno di 4 anni. Da subito ho pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Federcalcio. E poi sul nuovo CT ha detto: non ho parlato con nessuno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
8: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. A bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons: bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine sono loro le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra Rossa, 40 anni dopo La mano de Dios, 40 anni dopo Il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del Seicento, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 9 e 10 minuti.
3: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori. La tragedia nel territorio di Ronchi Sudina. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Jenny De Gaetano.
9: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano vicino all'amata piazzetta.
0: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. A Bolino Rosso, a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine sono loro le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime, il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore, 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli, un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori, la tragedia nel territorio di Ronchi, Sudina. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola, ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
9: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
0: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine sono loro le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo, più 1,48% e Unicredit, più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple, più 2,46% e da Amazon, più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 9:25.
12: News.
13: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
14: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
13: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
14: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
13: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diremata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
14: Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
13: In chiusura lo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Viabilità.
8: Sulla A29 raccordo, diramazione per punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
12: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991 i russi eleggono Boris Eltsin presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 33 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota. Le guardie rivoluzionarie, si legge in una nota, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura dello stretto. Nel comunicato la Marina dei Pasdaran ha puntato il dito contro l'interferenza esterna di potenze straniere che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi compiuti da diverse navi di attraversare lo stretto secondo rotte non autorizzate.
6: Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto, in Canada. A darne notizia è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di uno sparatore attivo e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente la stessa polizia ha comunicato di aver messo in sicurezza l'area, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.
7: La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. L'annuncio arriva via social dalla vicepresidente esecutiva, scrivendo che l'esecutivo UE ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia Esecutiva Europea per l'istruzione e la cultura. La vicepresidente evidenzia che la cultura in Europa, finanziata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, i quali non sono rispettati nella Russia di oggi.
6: Emergenza caldo, oggi due le città da bollino rosso con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino, massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi.
7: Al via nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi.
6: Siamo al calcio. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, con lui Leonardo, che arriva in nazionale in qualità di advisor. Si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan. Il presidente FIGC Malagò: c'è un impegno di 4 anni. Da subito ho pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Federcalcio. E poi sul nuovo CT ha detto: non ho parlato con nessuno.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
12: News.
0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta all'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. A bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
19: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del Seicento, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 9:45.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brera.

0: verso una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano

0: Hanno JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9:55.
1: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori. La tragedia nel territorio di Ronchi Sudina: l'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
3: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: L'Inghilterra soffre rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
3: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: GR News.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Radio GR News.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta all'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i tre minori. La tragedia nel territorio di Ronchi, Sudine. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista, il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
3: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. A Bolino Rosso, a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
5: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
3: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
11: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931, Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 11 minuti.
1: News.
14: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
15: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
14: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
15: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
14: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
15: Voltiamo pagina. Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
14: In chiusura lo sport calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana, la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
11: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 20 minuti.
1: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
17: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area. È la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman.
15: Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anna Widdecombe. La notizia è stata riportata dalla CNN, che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.
17: 2 persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. Le 2 vittime sono entrambe uomini, mentre i 4 feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scambio di colpi tra 2 persone che si stavano prendendo di mira a vicenda.
15: Da oggi, domenica 12 luglio, un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità. I recenti dati del Centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo insomma fare i conti con questo nuovo clima, segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante.
17: Dal 15 luglio arrivano le nuove norme contro il fenomeno che vede la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi. Ad annunciarlo è il Codacons, ricordando che è in scadenza il termine entro cui l'Unione Europea può contestare le misure proposte dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile scorso ha notificato alla Commissione Europea il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, una procedura che prevede 3 mesi di tempo per eventuali rilievi da parte dell'Unione Europea.
18: Siamo allo sport. A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul Center Court, il mitico campo centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro, numero uno del mondo, è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo, la seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
11: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
12: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
19: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4%, 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
25: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
26: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
25: News.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori. La tragedia nel territorio di Ronchi Sudina: l'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola. Nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
3: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
3: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
25: Meteo.
11: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
25: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
25: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo, diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
25: L'almanacco del giorno.
26: Oggi, domenica 12 luglio, San Fortunato Martire, il sole sorge a Roma alle 5.42 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.45 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1839 Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Nel 1903 a Roma viene aperta al pubblico Villa Borghese, la cosiddetta Villa di Delizie, voluta dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese all'inizio del 600, vedrà per la sua realizzazione il coinvolgimento di grandi artisti quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, che la definiranno in una struttura composta da 80 ettari di parco, intervallati da 35 fontane, 15 edifici minori, 14 fabbricati artistici, 10 monumenti e una ricca collezione di statue e sculture. Villa Borghese sarà poi acquisita dal patrimonio del Comune di Roma nel 1903 al prezzo di 3 milioni di lire di allora. Dedicata alla memoria di Umberto I, sarà aperta al pubblico proprio il 12 luglio di quell'anno. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi affiliati vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo. Nel 1962 debuttano a Londra i Rolling Stones. L'evento avviene in un celebre music club londinese, il Marquee Club. Parte da qui l'avventura della band mitica britannica destinata ad incidere profondamente sulla storia del rock. Il 1965 sarà poi l'anno della consacrazione definitiva, grazie allo straordinario successo del brano Satisfaction. Oggi sono rimasti ancora in attività il cantante Mick Jagger ed i chitarristi Keith Richards e Ronnie Wood, dopo la morte del batterista Charlie Watts avvenuta lo scorso anno. Il carattere trasgressivo e rivoluzionario dei loro testi è una costante di tutti i 29 album pubblicati. Nel 1964, in Sudafrica, Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo. Nel 1991, i russi eleggono Boris Eltsin, presidente della Repubblica. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
25: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 45 minuti.
19: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29%, e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
25: Meteo.
11: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
25: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20

0: Gianni Morandi e Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano

0: Ne hanno Amshari, ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
1: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
0: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
1: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
0: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
1: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
0: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale di mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano Stefano in piazzetta a Capri, il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
4: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema Mujtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
10: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage, 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
9: A 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana.
10: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
9: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese. In queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
10: Mondiali di calcio 2026. L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge, Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece, Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
13: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
10: Ad aprire il programma sulla Center Court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14, ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 8 minuti.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista del Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
13: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
8: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola.
10: Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11 e 18 minuti.
12: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione, accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
1: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi ad imposizioni dell'Unione Europea.
0: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
1: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
0: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
1: Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
0: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale di mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
13: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
10: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti al suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio. Guadagnano una posizione Martini e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
9: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema Mujtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
10: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage. 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
9: A 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana.
10: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
9: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese. In queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
10: Mondiale di calcio 2026. L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
12: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:29.
19: E Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
20: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran. Ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione, accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
1: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
0: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
1: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra 2 treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
0: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo, e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
1: Voltiamo pagina. Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
0: In chiusura lo sport, calcio. L'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale di mondiali, dove affronterà Svizzera, l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
19: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: News.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È Caccia a responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 37 minuti.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile. barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i 50 euro a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord e su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece, Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
13: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
8: Ad aprire il programma sulla Center Court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
21: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:47.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce 2 navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema Mujtaba Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
8: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage. 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
9: A 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana.
4: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese. In queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
4: Mondiali di calcio 2026. L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco.

0: di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mokhtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione, accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
3: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi ad imposizioni dell'Unione Europea.
2: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
3: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
2: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
3: Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano a pochi passi dalla celebrazione.

0: sempre Piazzetta dell'Isola Campana, il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
1: In chiusura lo sport, calcio, l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana, la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
4: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
3: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12.
2: News.
3: Ben trovati dalla redazione.
6: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
3: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
6: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
3: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alliato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
3: MotoGP al Gran Premio di Germania. Il giorno delle gare sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 12 e 6 minuti.
2: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
3: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
6: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
3: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
3: MotoGP al Gran Premio di Germania. Il giorno delle gare sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È Caccia a responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 e 14 minuti.
10: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
3: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
6: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
3: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
3: MotoGP al Gran Premio di Germania. Il giorno delle gare sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti al suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
10: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump, tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
3: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
6: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo, antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
3: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
3: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
10: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Radio GR News.
5: Sono le 12 e 27 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 12 e 31 minuti.
10: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
3: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
6: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
3: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
3: MotoGP al Gran Premio di Germania. Il giorno delle gare sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
10: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. è stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 40 minuti.
10: News.
17: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
17: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Jenny De Gaetano. A Saint-Tropez.
18: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
17: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
17: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio decise le semifinali, Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra, si gioca rispettivamente martedì e mercoledì, domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania, ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
19: Sono contento, è sabato, domenica è il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bezzecchi che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola, gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
10: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
7: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento che aveva interessato le regioni settentrionali. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, col cielo generalmente sereno e soltanto qualche innocua velatura sui settori nord-orientali del paese. Durante le ore pomeridiane è previsto un aumento della nuvolosità al nord su parte del centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Clima caldissimo, specie in Sardegna, con punte oltre i 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29%, e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: News.
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'interno

0: Nel parcheggio di un supermercato, il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ben trovati dalla redazione.
3: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
2: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
3: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di 3 giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i 3 dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
2: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al Congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
3: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
2: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 7° e 9° per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: News. Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca: Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato

0: Nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Jenny De Gaetano. A Saint-Tropez.
3: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola. Nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
2: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiale di calcio decise le semifinali, Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra, si gioca rispettivamente martedì e mercoledì, domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania, ieri la vittoria nella sprint di Marc Márquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
5: Sono contento, è sabato, domenica essere è il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bezzecchi che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola. Gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13:03.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria arrivare a Roland Garros, lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros, lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 13 e 10 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale al premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Jenny De Gaetano. A Saint-Tropez.
3: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
2: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio, decise le semifinali: Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra. Si gioca rispettivamente martedì e mercoledì. Domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania. Ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez. Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
5: Sono contento. È sabato, domenica essere il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Digia e io. Era Bezzecchi che stava andando molto forte, ha preso una volta alla clavicola, gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13 e 21 minuti.
1: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
10: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
9: Veniamo in Italia, ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
10: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
9: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air lettere, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
9: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della diciottenne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo, più 1,48% e Unicredit, più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple, più 2,46% e da Amazon, più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, lo riporta Al Jazeera.
12: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con strette di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
13: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
12: Vasto incendio a Rozzano nell'Interland sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
13: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente. Una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
12: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul center court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero 1 del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, ma si c'è ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz immediata alla replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È Caccia a responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 44 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale al premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e Caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio d'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Jenny De Gaetano. A Saint-Tropez.
3: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Champagne. Due Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
2: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio decise le semifinali, Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra, si gioca rispettivamente martedì e mercoledì, domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania, ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
5: Sono contento, è sabato, domenica sarà il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bazzecchi che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola, gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
7: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata alla replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova esca

0: Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud. E le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
1: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
0: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025 i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 13:57.
3: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano diffuso

0: elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
1: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e due minuti.
3: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
1: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air lettere, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della diciottenne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 9 minuti.
3: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano, il numero uno al mondo. Difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente il numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
8: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
7: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di Giacaduto per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 14 e 15 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali, nella quale compare anche Giorgia Meloni.
10: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
11: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
10: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
11: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
10: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gianantonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis, a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4%, 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon, ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente il numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
8: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica. È stato comunque un ottimo torneo.
7: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di, già caduto per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima prima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14. E 31 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News.
17: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
18: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
17: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano attivano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
8: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
17: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 38 minuti.
3: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente il numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
8: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica, è stato comunque un ottimo torneo.
7: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia, rispettivamente settimo e nono, per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di, già caduto per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025 i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro e sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. è stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 46 minuti.
3: News.
0: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
1: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati impacciati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari

0: settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sono le 14 e 55 minuti.
4: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano, il numero uno al mondo. Difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che, complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
6: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam, e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica. È stato comunque un ottimo torneo.
5: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo e il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo della 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora

0: rapper Marc Marquez davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di già caduto, per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 15 e 2 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali, il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
6: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
7: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
6: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
5: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
6: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
5: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
6: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
9: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15 e 7 minuti.
3: News.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky ai vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
6: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
7: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
6: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
5: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
6: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
5: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
6: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
9: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky ai vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 22 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15:31.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio, e Toni Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'Esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali, il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky ai vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità. Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025 i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buck it up.
1: Sono le 15 e 50 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky ai vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
3: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
5: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
3: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
4: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
3: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
4: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
3: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto

0: La presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 54 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo.
0: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipro, Petrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volenterosi con oltre 25 leader internazionali. Il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
1: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
1: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
2: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
1: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
2: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
1: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Radio GR News.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
0: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabrin, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain, colpiti secondo l'agenzia anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
7: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
6: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
7: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
6: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
6: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
8: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 9 minuti.
10: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
1: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, nel Varesotto, da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. Intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte 3 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
2: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
1: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, nuove code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
2: E Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia i messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
10: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 16 e 20 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da software, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 26 minuti.
5: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente. Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
2: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana nel Varesotto da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. E intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte 3 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
6: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
2: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, nuove code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
6: E Capri dà oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia di messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, meno 2%, di Stellantis, meno 3,29% e di ST Microelectronics, meno 0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, più 6,61%, Nexi, più 4,41%, Intesa San Paolo più 1,48% e Unicredit più 1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%. E in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 3,94%, da Apple più 2,46% e da Amazon più 1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, meno 2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67% e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 e 35 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. Tre le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i tre si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 43 minuti.
11: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente. Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
13: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecana, nel Varesotto, da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. Intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte 3 auto, 2 persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
6: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra 2 treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
13: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, 9 code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
6: E Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia i messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
13: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 54 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani.

0: addetti alla sicurezza presenti quella notte. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17.
1: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Notte ad altissima tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
6: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
7: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
6: Da oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
7: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
6: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità. Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 5 minuti.
0: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
10: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
0: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
10: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
0: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
0: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità.
8: Sulla 29 raccordo, diramazione per punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Notte ad altissima tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
2: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
3: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
2: Da oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rose di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A29 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive e chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori dal chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
6: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
8: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
7: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
8: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
7: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
8: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
7: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
0: Sono le 17:35.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Note ad altissima tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
2: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
3: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
2: Oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Tragedia nel motociclismo a Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier, di 32 anni, e il romeno Adrian Rose, di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 42 minuti.
1: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
8: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
7: Veniamo in Italia, ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
8: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
7: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrando con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
8: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
7: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare, infatti dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Notte ad altissima tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali, e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
1: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
2: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
1: Da oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
2: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi e i requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
1: Tragedia nel motociclismo a Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier, di 32 anni, e il romeno Adrian Ross, di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 17:59.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 ed un minuto.
7: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
9: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
8: Veniamo in Italia, ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
9: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
8: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i tre si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
8: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città incensurato, ha indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della diciottenne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
10: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Viabilità.
11: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 7 minuti.
7: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la decima vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Track House di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto Acosta, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Marquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Marquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno.
12: almeno due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rossinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo: Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio: con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley: ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
7: Meteo.
10: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Viabilità.
11: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sale a 3 il numero dei fermati per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, ucciso a coltellate la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo nei confronti di giovani tra i 23 e i 25 anni, italiani e stranieri regolarmente residenti nel cremasco. Dopo l'aggressione si erano allontanati dalla provincia, ma sono stati rintracciati tra il cremasco e l'area milanese. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica del delitto e le responsabilità di ciascun fermato.
2: Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz dopo gli attacchi contro 2 navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid su oltre 140 obiettivi militari iraniani. Nella notte missili e droni hanno colpito basi americane nel Golfo, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto il blocco dello stretto torna a pesare sui mercati energetici. Il Brent sfiora i $76 al barile, il WTI supera i 71 e benzina e gasolio in autostrada tornano oltre i 2 euro al litro. L'intelligence italiana infine continua a monitorare le minacce del regime iraniano dopo l'inserimento della premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili pubblicata da un quotidiano vicino a Teheran.
3: E nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare, da Castel Gandolfo, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina. Il pontefice manifesta inoltre vicinanze ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
2: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A rendere più difficili gli spostamenti è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporale in Trentino. L'emergenza caldo interessa anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi.
3: Scattano le novità del nuovo codice della strada. Dal 16 luglio diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici privati. La copertura dovrà essere specifica per il veicolo e non basterà la tradizionale polizza RC famiglia. Entrano inoltre in vigore le nuove regole sugli autovelox. Oltre 3.100 dispositivi sono già omologati, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Per il ministro Salvini i controlli devono garantire la sicurezza e non trasformarsi in uno strumento per fare cassa.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truckhouse di Ayo Gure e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor. Il ciclismo, Mathieu Van Der Poel vince la 9ª tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. Il gruppo maglia gialla non li lascia scappare e quando sembra poterli riprendere, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar resta in maglia gialla.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 43 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 e attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 24 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la 10ª vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Track House di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto Acosta, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Márquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Márquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo: Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio: con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley: ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96-400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 33 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026. Un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti, dal 10 al 25 luglio, partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione, per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
15: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
14: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
15: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono la ricerca del responsabile.
14: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi come una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
15: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i tre si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
14: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della diciottenne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo su i nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la decima vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Track House di Ayo Gura e Raul Fernandez, quarto Acosta, poi l'Aprilia ufficiale di Martin, ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Marquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Marquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno. hanno due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rossinner di 43. Sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo: Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio: con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley: ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie-break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35 200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%.
17: Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziaria flusso continuo.

0: Sono le 18:53.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la 10ª vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano le Aprilia Track House di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto Acosta, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. 8º e 9º posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Márquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo 0 di Gian Antonio, Ayo Gura sale al 2º posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Márquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, 2 piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni.

0: Sempre in maglia gialla. Calcio: con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley: ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina, chiudendo al tie-break un match lungo e faticoso, e si portano al secondo posto della classifica di Nations League, dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 58 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Sale a 3 il numero dei fermati per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana ucciso a coltellate la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo nei confronti di giovani tra i 23 e i 25 anni, italiani e stranieri regolarmente residenti nel cremasco. Dopo l'aggressione si erano allontanati dalla provincia, ma sono stati rintracciati tra il cremasco e l'area milanese. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica del delitto e le responsabilità di ciascun fermato.
0: Medio Oriente: resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz dopo gli attacchi contro 2 navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid su oltre 140 obiettivi militari iraniani. Nella notte missili e droni hanno colpito basi americane nel Golfo, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto il blocco dello stretto torna a pesare sui mercati energetici. Il Brent sfiora i $76 al barile, il WTI supera i 71 e benzina e gasolio in autostrada tornano oltre i 2 euro al litro. L'intelligence italiana infine continua a monitorare le minacce del regime iraniano dopo l'inserimento della premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili pubblicata da un quotidiano vicino a Teheran.
5: E nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare, da Castel Gandolfo Papa Leone ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina. Il pontefice manifesta inoltre vicinanze ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
0: Secondo weekend di luglio da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A rendere più difficili gli spostamenti è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporale in Trentino. L'emergenza caldo interessa anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi.

0: scattano le novità del nuovo codice della strada. Dal 16 luglio diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici privati. La copertura dovrà essere specifica per il veicolo e non basterà la tradizionale polizza RC famiglia. Entrano inoltre in vigore le nuove regole sugli autovelox. Oltre 3.100 dispositivi sono già omologati, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Per il ministro Salvini i controlli devono garantire la sicurezza e non trasformarsi in uno strumento per fare cassa.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gur e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor. Il ciclismo: Mathieu Van Der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. Il gruppo maglia gialla non li lascia scappare e quando sembra poterli riprendere, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar resta in maglia gialla.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
3: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Apriamo con il Medio Oriente. Ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
1: La cronaca a Cagliari: un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
0: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
1: Economia: cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
0: Ultima pagina, Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trakaus di Ayo Gur e Raúl Fernández, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martín chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
0: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 7 minuti.
3: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
8: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
7: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
8: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono al ricerca del responsabile.
7: Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. Tre le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
8: Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i tre si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
7: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
6: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 30 3 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
2: La cronaca a Cagliari: un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
1: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
2: Economia: cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
1: Ultima pagina: Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
2: Lo sport: iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhouse di Ayo Gure e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
1: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 26 minuti.
4: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
7: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
6: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
7: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
6: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
6: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, ha indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento di oggi andando a verificare nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 3 al 10 luglio ha registrato una perdita dello 0,09%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Leonardo, -2%, di Stellantis, -3,29%, e di ST Microelectronics, -0,57%, mentre a crescere sono Fincantieri, +6,61%, Nexi, +4,41%, Intesa San Paolo +1,48% e Unicredit +1,29%. Non positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti diminuito dello 0,78%, e in particolare tra i titoli azionari le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +3,94%, da Apple +2,46% e da Amazon +1,80%. Le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Salesforce, -2,45%. Piuttosto sconfortante è anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva dell'1,67%, e con i dati che hanno mostrato come i prezzi alla produzione in Giappone siano accelerati al loro ritmo più veloce in oltre 3 anni. Una chiusura settimanale positiva la registrano invece le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le sue contrattazioni in crescita del 3,35%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana guadagnando lo 0,19%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro è stato particolarmente stabile, con una diminuzione soltanto dello 0,221%. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana superando i $72 al barile, in aumento del 4,78%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $76, aumentando del 5,95% rispetto alla quotazione dello scorso 3 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un trend rialzista, questa volta del 9,77%, sfiorando sul mercato di Amsterdam i €50 a megawattora. Passiamo alla quotazione dell'oro, che ha registrato una leggera flessione, muovendosi in un intervallo compreso tra circa i $4,184 il 6 luglio e i $4,103 l'oncia il 10 luglio. Per tutta la settimana gli investitori hanno continuato a valutare gli sviluppi in Medio Oriente e il loro potenziale impatto sull'inflazione e sulla politica monetaria. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 37 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che a Pisa, fino al 26 luglio, nella Piazza dei Cavalieri, si svolgono le serate del Pisa Summer Nights, il festival estivo a cielo aperto dedicato alla musica, allo spettacolo e alla cultura. L'evento propone un calendario che alterna concerti e comicità, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra gli altri vi ricordiamo i Deep Purple, giovedì 16 luglio, Emma, sabato 18 luglio, Giorgio Panariello, lunedì 20 luglio, Max Angioni, martedì 21 luglio, Giorgia, giovedì 23 luglio e Tony Pitoni, venerdì 24 luglio. La rassegna è pensata per un pubblico eterogeneo e propone quindi un mese di appuntamenti che tradizionalmente animano di cultura e divertimento il centro storico di Pisa. Spostandoci invece a Fabriano, nelle Marche, vi proponiamo, in occasione del decennale dei terremoti del centro Italia dal 2016 al 2017, il ritorno della Carovana nelle Terre Mutate 2026, un cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dal terribile sisma. Chi è interessato potrà infatti dal 10 al 25 luglio partecipare all'evento percorrendo da Fabriano fino all'Aquila un itinerario che collega i luoghi segnati dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. Si tratta di un'esperienza davvero unica di cammino, di incontro e di condivisione per conoscere da vicino le comunità che vivono e costruiscono il futuro di questi territori. Risalendo più al nord, fermiamoci a Mantova, dove per tutto il mese di luglio si tiene l'attesissima edizione del Mantova Summer Festival, che anche quest'anno propone una stagione di grandi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell'esedra di Palazzo Te, confermandosi così tra gli appuntamenti musicali e culturali più rilevanti dell'estate italiana. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente. Ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
2: La cronaca a Cagliari: un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
1: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia Turchia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
2: Economia, cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
1: Ultima pagina, Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
2: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trakaus di Ayo Gure e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGT, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
1: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 44 minuti.
4: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. D'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
7: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
6: Veniamo in Italia, ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
7: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
6: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrando con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, i 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
6: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il rapporto annuale dell'INPS, presentato in settimana alla Camera dei Deputati, segnala una crescita dell'età media della decorrenza delle pensioni dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che nel complesso passa da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni nel 2025. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate seguono invece un andamento più irregolare. Infatti, dopo il massimo rilevato nel 2020, che era pari a 62,1 anni, l'età media si attesta a 61,7 anni nel 2025, risentendo maggiormente dei canali di flessibilità in uscita. Inoltre, al 31 dicembre 2025, i pensionati italiani erano circa 16,4 milioni, di cui 8 milioni di maschi e 8,4 milioni di femmine. L'importo lordo delle pensioni complessivamente erogate era di circa 371 miliardi di euro. E sebbene rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati, ossia il 51%, le donne percepivano solamente il 44% dei redditi pensionistici, ovvero 163 miliardi di euro, contro i 207 miliardi degli uomini. Infine, rispetto al 2024, l'importo medio lordo mensile dei redditi pensionistici è aumentato dell'1,3%, mentre l'importo dei redditi percepiti dagli uomini è risultato superiore a quello delle donne di circa il 34%. Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, Volkswagen ha in programma di chiudere 4 fabbriche in Germania a partire dal 2031. Il più grande gruppo automobilistico tedesco intende infatti attuare tagli massicci, fermando entro 5 anni la produzione a Zwickau e ad Emden. Sarebbe poi previsto lo stop della fabbrica di Hannover nel 2032 e dello stabilimento Audi di Neckarsulm nel 2034. Nei 4 stabilimenti in questione lavorano 40.000 persone. Secondo lo Spiegel, la società prevede inoltre di tagliare gli investimenti di circa 50 miliardi di euro e di eliminare altri 50.000 posti di lavoro entro il 2030. Un portavoce di Volkswagen ha fatto sapere che l'azienda condivide le preoccupazioni dei lavoratori sul futuro, ma sta comunque lavorando per ridurre le complessità, concentrandosi sulle tecnologie, in modo da creare le condizioni necessarie al successo in un contesto sempre più articolato. È stata finalmente raggiunta al Ministero delle Imprese l'intesa con il gruppo indiano JSW per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attenzione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori, con l'obiettivo di restituire allo storico stabilimento toscano una prospettiva stabile e concreta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: La

0: e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con il Medio Oriente, ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
2: La cronaca a Cagliari: un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
1: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
2: Economia: cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
1: Ultima pagina: Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
2: Lo sport: iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhaus di Ayo Gure e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
1: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.
3: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Sono le 20.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Elvis on a power line.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana, dove avremo qualche nube irregolare, come pure al nord. In giornata situazione immutata, non da escludere qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo, cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana e in parte al nord dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, clima molto caldo, cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana e in parte al nord dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Web News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, clima molto caldo, cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana e in parte al nord dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, clima molto caldo, cielo limpido al centro-sud, salvo sulla Toscana e in parte al nord dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 23 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Meteo. Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 49 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: è 1:02.
1: Meteo.
2: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:19.
2: Meteo.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: e 29 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.